0: detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur.
1: E le vorrei vangere il pelo, quando mi si doxere su di Andriano, e c'è tragudisto su Susanna.

che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.